tumulto dei giorni non scalfiscono il lago. Passeranno i mattini, passeranno le angosce, altri sassi e sudore.

fronte del lago. Ti hanno vista un mattino, i sassi, le capre e il sudore sono fuori dei giorni come l'acqua del lago.